curva que fai l'indifferente mensa sta fuggia farro con te proprio con te.